Parte in tournée, e si parte in tournée dalle parti del cuore per ben cominciare, per capir cos'è, non si può dire no. Così ti allarghi un po', così mi allargo un po', il valzer si fa in quattro, ci dà più di plettro e meno qui pro quo, ma stando a tu per tu. Si batte un tempo in più, un cinque separé per vedere com'è che siamo l'un per l'altro insieme, ognun per sé a 20, chi lo sa dove ti arriverà. Il 20 ha la virtù di volere di più, di puntare più in su come la gioventù, a 100 svelerà che non si fermerà, che andrà oltre l'età, l'amore come sogno e sogno come segno della libertà, a mille griderà, l'amore a pieno sesso va di pari passo.

mentre intorno gira sempre più la giostra con l'approccio del tiramisù. Mentre intorno gira sempre più la giostra ed il laccio si stringe di più. Un valzer batte tre e si parte in tournée, e si parte in tournée dalle parti del cuore per ben cominciare, per capire cos'è non si può dire no. Così t'allarghi un po', così m'allargo un po', il valzer si fa in quattro e ci dà più di plettro e meno qui pro qua, ma stando tu per tu. Si batte un tempo in più, un cinque separe per vedere com'è che siamo l'un per l'altro insieme, ognun per sé a venti, chi lo sa dove ti arriverà. Il venti ha la virtù di volere di più, di puntare più in su come la gioventù a cento svelerà, che non si fermerà, che andrà oltre l'età, l'amore come sogno e sogno come segno della libertà. A mille griderà, a mille griderà, l'amore a pieno sesso va di pari passo con l'eternità. Terzo tempo, è tutto un valzer, finalmente lo balliamo in tre.

parte del cuore per ben cominciare, per capire cos'è non si può dire no. Così ti allarghi un po', così mi allargo un po' il vate, si fa in quattro, si dà più di plettro, meno qui pro coma, stando a tu per tu. Si batte un tempo in più, un cinque separi per vedere com'è che siamo l'un per l'altro, insieme l'un per sé a 20, chi lo sa, dove ti arriverà. Il vento ha la virtù di volere di più, di puntare più in su come la gioventù, a 100 svelerà che non si fermerà, che andrà oltre l'età, l'amore come sogno, il sogno come segno della libertà, a mille griderà, a mille griderà, a mille griderà, l'amore abbia lo stesso, va di pari.